hypnotized, can't describe the

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

Dalla buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Okay, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati venerdì 17 luglio 2026, Sant'Alessio, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque si va verso la finalissima del mondiale di calcio tra Spagna e Argentina, match dei due mondi. E ancora Edoardo Bennato stasera al Circo Massimo compie 80 anni e non smetto di essere ribelle, a Roma al concerto di Edoardo Bennato 80 anni. Richiamo di Mattarella al ministro Nordio e guarda sigilli e annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, opera nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Salvini pronti a tutto pur di non fargli fare carcere, anche a candidarlo. Legge elettorale, primo sì nella bagarre, e poi ancora maggioranza comunque compatta. Caso del ponte Morandi, 32 condanne, Castellucci dice farò appello. E ancora l'Italia consolida sorpasso sul Giappone, le esportazioni italiane mostrano una certa resilienza secondo i dati Istat. E ancora Ranucci tra scoop e scene hard, il suo memoir è libro dell'estate. Per fortuna c'è anche quest'estate il libro da leggere sotto l'ombrellone, quello di Ranucci. Sigfrido, l'inchiesta, la vita della Tavares nelle chat, gli indizi sull'attentato. E poi ancora, caldo, mortalità cresciuta del 3%, unita alla cabina di regia del Ministero, oggi 16 le città in bollino rosso, chiaramente oggi ancora tanto caldo e tanta afa, forse siamo al picco tra oggi e domani sabato. E ancora, signori, tra poco apriamo primissima, prima ancora diamoci una botta di energia alla grande, perfetto, sentiamo un po', prego.
2: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento

0: Musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mamma, mamma, mamma, mamma!
1: Bene, bene, bene. Dunque, allora, da domani arriva la trasmissione dell'estate 2026. Luglio, col bene che ti voglio, passo ad agosto, lavoro mio, non ti conosco.
0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, apriamo subito primissima e subito con la trasmissione estiva dell'estate 2026 che parte da sabato 18 di luglio, cioè domani. Va bene, dunque la trasmissione si chiama Luglio, col bene che ti voglio, passa ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale. Il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50, vera? Complimenti. E ancora andiamo avanti con che tipo di musica vada quest'oggi sulla Amica Radio Amica Internazionale. Beh, arrivano i favolosi anni 60, 70, 80. E ancora Chalet, la sirenetta da Riccardo Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music e serate piene di eventi. Dunque, insomma, un'estate molto calda, in tutti i sensi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica la novità musicale del momento tutti i giorni. Bentornate a Garde Lido è aperto sempre. Tortore Toledo, Lungomare Sirena.

Si ricomincia il lunedì 31 agosto 2026 con il notiziario e primissima. Si riparte per una nuova grande stagione radiofonica. Dal 18 vanno in vacanza primissima con il notiziario. Sorella Amica, tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque, super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi le tue preferenze mandando il tutto al 335 65 64 507. Condividi con Radio Amica International la canzone.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati venerdì 17 luglio 2026, Sant'Alessio il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque si va verso la finalissima del mondiale di calcio tra Spagna e Argentina, match dei due mondi. E ancora Edoardo Bennato stasera al Circo Massimo compie 80 anni e non smetto di essere ribelle, a Roma al concerto di Edoardo Bennato 80 anni. Richiamo di Mattarella al ministro Nordio e guarda sigilli e annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roger, opera nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Salvini pronti a tutto pur di non fargli fare carcere, anche a candidarlo. Legge elettorale, primo sì nella bagarre, e poi ancora maggioranza comunque compatta. Caso del ponte Morandi, 32 condanne, Castellucci dice farò appello. E ancora l'Italia consolida sorpasso sul Giappone, le esportazioni italiane mostrano una certa resilienza secondo i dati Istat. E ancora Ranucci tra scoop e scene hard, il suo memoir è libro dell'estate. Per fortuna c'è anche quest'estate il libro da leggere sotto l'ombrellone, quello di Ranucci Sigfrido. L'inchiesta, la vita della Tavares nelle chat, gli indizi sull'attentato. E poi ancora a caldo, mortalità cresciuta del 3%, un'intera cabina di regia del ministero, oggi 16 le città in bollino rosso, chiaramente oggi ancora tanto caldo e tanta afa, forse siamo al picco tra oggi e domani sabato. E ancora signori, tra poco apriamo primissima, prima ancora diamoci una botta di energia alla grande, perfetto, sentiamo un po', prego.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
1: Bene, dunque allora da domani arriva la trasmissione più dell'estate 2026, luglio col bene che ti voglio, passo ad agosto, lavoro mio, non ti conosco.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, apriamo subito primissima e subito con la trasmissione estiva dell'estate 2026 che parte da sabato 18 di luglio, cioè domani. Va bene, dunque la trasmissione si chiama Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale. E 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50, vera? Complimenti. E ancora andiamo avanti con che tipo di musica va da quest'oggi sulla Amica Radio Amica Internazionale. Beh, arrivano i favolosi anni 60, 70, 80. E ancora Chalet, la sirenetta da Riccardo Tortoletolido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music e serate piene di eventi. Dunque, insomma, un'estate molto calda, in tutti i sensi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento. aperto tutti i giorni. Bentornate estate, Garda Lido è aperto sempre. Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno e ci prendiamo anche un bel caffè, perché no? Dunque sentiamo al 900, prego.
2: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, siamo arrivati al momento della massima del giorno. È un nuovo giorno ed è anche la possibilità di fare nuovi tentativi nella vita. Ok, bene, allora, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama al 346-04-009-72. Dunque, andiamo pure con un'altra notizia importante. Si ricomincia il lunedì 31 agosto 2026 con il notiziario e primissima. Si riparte per una nuova grande stagione radiofonica, dal 18 vanno in vacanza. Primissima con il notiziario su Radio Amica tutti i giorni, arrivo a Sigiorno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque, super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi le tue preferenze mandando il tutto al 335-6564-507. Condividi con Radio Amica International la canzone tormentone dell'estate 2026. Nissante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Dunque, più facile di quanto pensi. Dunque, Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, e per tutta la settimana naturalmente con noi è arrivata la Cucaracha, in onore dei mondiali di calcio in Messico, Stati Uniti d'America e Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, un assaggio di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala. Tra poco il meteo, signori, con il Garda Lido arriva il meteo a seguire il notiziario. Prego regia, vai.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garda Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garda Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garda Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena Tortore Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo subito avanti con il tempo che farà. Un campo d'alta pressione abbraccia regione, garantisce tempo stabile assolato ovunque, nello specifico su litorali, massicci centrali dell'Appennino eccetera. Zero termico intorno ai 4800 metri, mare poco mosso, tanto caldo oggi, il picco tra oggi venerdì e sabato. Dunque l'Aquila più 21 più 36 le temperature, Sulmona più 23 più 40, Pescara più 25 più 38, Chieti più 23 più 37, Teramo più 24 più 38, Giulianova più 25 più 36, Roccaraso più 19 più 33, Martinsicuro più 26 più 35, Sametto del Tronto più 22 più 37. Questo è quanto. Dunque venerdì 17 luglio 2026, siamo arrivati al giorno numero 198 dell'anno 2026, alla fine mancano 167, scusate, per il fine anno. Dunque il sole è sorto esattamente alle 5:38, tramonterà questa sera esattamente alle 20:33. Bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, è il momento del notiziario del giorno qui della Nemica, due cose importanti davvero e poi subito con il momento riservato al notiziario. Vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Quirinale. Richiamo del Capo dello Stato dopo l'iniziativa del ministro lasciare intatti i poteri del Colle. I colloqui con Zambetti e Salvini, dice, lo candideremo noi della Lega. Il guarda sigilli sente la premier e avvisa il segretario generale del Colle, poi però arriva la doccia gelata. L'avvertimento per il futuro è quel precedente di Scalfaro. Nel richiamo del presidente il senso di un lascito per chi verrà. Le prerogative del Colle non vanno toccate. Nel 97 il richiamo dell'ex presidente, l'istituto non può costituire un improprio rimedio ad una sentenza. Sì, ma una sentenza pazzesca, diciamo francamente, insomma, voglio dire, sarà il caldo, ma qui c'è qualcosa che non funziona. La sorpresa della premier, ma le urne restano lontane. Meloni non si aspettava l'intervento del Colle, ma non vuole aprire un nuovo in fronte. Si guarda avanti, maxi kermesse per il record di durata del governo. Dietro la mossa sul gioielliere, la necessità di non far superare a destra da Vannacci. E dopo il caso delle preferenze, il sì allo Stabilicum a via della scoffa su convinti elezioni nel 2027, anche perché non è che la sinistra al momento abbia la forza di poter andare al voto, vincere eccetera, bisognerà aspettare ancora. L'assalto dalla fuga dei banditi, gli spari perché la difesa non è stata legittima, iniziata come rapina finita con la condanna per due omicidi e un tentato omicidio. La cronologia del caso gioielliere piemontese Mario Roggero parte il 20 aprile a Gallo Grinzane, frazione più popolosa di Grinzane e Cavour, poco meno di 2000 abitanti in provincia di Cuneo. Tre uomini armati irrompono nel suo negozio e lo rapinano. Da lì inizia tutta la scena con il Roggero che prende una pistola e comincia a sparare rincorrendo per la strada i tre banditi. E ancora andiamo avanti. Dunque, però, ci dicessero i giudici come bisognerebbe comportarsi quando arrivano in un negozio a rapinare, va bene, cioè cosa dovremmo fare, offrire il caffè? Vabbè, andiamo avanti. Sì alla legge elettorale, la destra si ricompatta, le opposizioni protestano. Il primo sarà la Camera per lo Stabilicum, dopo le divisioni lo votano in 217. Ora l'esame del Palazzo Madama col nodo della reintroduzione delle preferenze. Fratelli d'Italia festeggia mentre le opposizioni espongono cartelli in aula e l'Islam in maggioranza con la Brodo. Passa la norma pro Renzi, voluta Forza Italia, validi solo i voti del primo non eletti. La protesta dei partiti, più piccola sinistra la maggioranza, le opposizioni erano al corrente. La galassia nera per Vannacci, il generale skinhead, l'assaltatore della CGIL. L'attenzione dei servizi su Chimira ho provato ad avvicinarsi al generale da Castellino in cella per i fatti del trullo a neonazisti del Veneto. Il no di Fiore, Forza Nuova. L'ex terza posizione ha rifiutato di legarsi in futuro nazionale dicendo che avevano copiato 8 punti del programma. Scontro Italia-Nicaragua sul Sant'Egidiese Casimirri, che è un ex BR, va bene, che comunque è nato a Sant'Egidio la Vibrata. Tajani, proteggete l'ex BR, va estradato. Managua minaccia di rompere relazioni, ma il ministro ribadisce: continueremo a chiedere il rientro in Italia di Casimirri, che deve scontare qui la sua pena. Crollo del Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex amministratore delegato Castellucci, lui non è finita, faremo appello. I familiari hanno atteso il verdetto tenendosi la mano, nessun controllore ha bloccato il manovratore. E ancora vittime, famiglie e imputati, è stata una tragedia per tutti. Il procuratore di Genova ha un processo molto complesso sotto il profilo tecnico e emotivo, non solo gli aspetti penalistici, abbiamo esaminato anche quelli ingegneristici e strutturali. Fulmini, pioggia alle 11.36 l'orrore, dopo 4 secondi il ponte Morandi non c'era più a Genova. Un tratto di 250 metri viadotto sgretolato come un castello di sabbia, più di 30 auto inghiottite. E ancora andiamo avanti. Colpo dell'Europa alle Big Tech, Google dovrà condividere dati. La Commissione Europea impone di ridisegnare il funzionamento del motore di ricerca e di Android. E la Corte di Giustizia stabilisce che Montaview ha la responsabilità sui contenuti di YouTube. E ancora l'energia dopo Hormuz, la battaglia delle scorte per il gas e il petrolio. L'amministratore delegato dell'Eni dei Scalzi preoccupano gli stoccaggi europei con l'avvicinarsi dello stop al GNL russo previsto a gennaio. Ci potranno essere tensioni su prezzi e volumi. E ancora veniamo adesso veniamo a un'altra notizia, ultima pagina. Primi indizi nelle chat di La Vittola sul caso Sigfrido Ranucci, il presentatore di Report. L'attentato preparato con Tavares. Elementi utili all'indagine, messaggi dall'ex editore, il camerunense legato alla Camorra. Farò sui saldi investiti in Africa e migliaia di ettari di foreste di mangrovie per il carbon

Pettit. Intercettati, uno dei presunti esecutori diceva ai due conoscenti: il principale mi ha dato 7.000 euro. Scoop, amore, nessun senso ridicolo, il memoir di Ranucci e libro dell'estate. Il giornalista si paragona a Superman, cerca la limpidezza che rende il mondo degno di essere vissuto. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, voltiamo decisamente pagina. Dunque allora, la matematica italiano bestia nera per gli studenti, bene inglese e tecnologie. Il rapporto sui risultati del test Invalsi che hanno coinvolto 2,5 milioni di studenti. La dispersione scolastica ai livelli più bassi, Val di Tara, recuperati 520.000 ragazzi. E ancora andiamo avanti. Dunque è scomparsa Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri. È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, attuale consigliere regionale in Lombardia per Fratelli d'Italia. Caldo, mortalità cresciuta del 3%, strage tra gli anziani, 380 vittime. I dati della cabina di regia del Ministero, incremento minore, resto d'Europa. Grave bilancio di Torino, 120 decessi. A Roma, su 3 milioni di abitanti, sono stati 130. Oggi 16 città in bollino rosso, domani diventeranno 19. Oristano raggiunti quasi 50 gradi. Oristano in Sardegna. L'esodo per vacanze, 9 milioni di auto al giorno. L'ANAS ferma tutti i cantieri. L'amministratore delegato Gemme sospeso, l'80% dei lavori in corso. In agosto i primi giorni a rischio ingorghi. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, e passiamo direttamente alla pagina locale. Casa di riposo, la regione sblocca i fondi per gli stipendi di maggio finalmente. Dunque l'accordo è avvenuto in prefettura. La mensilità arretrata sarà pagata lunedì. L'assessore Sant'Angelo ha ottenuto un primo risultato, ma i lavoratori non sono soddisfatti. Dalle cooperative non è arrivato alcun impegno concreto. La regione sblocca il pagamento, ma insomma sulla sanità c'è poco da scherzare, l'ho sempre detto e lo ribadisco: sanità, sicurezza e scuola devono essere sempre le tre cose privilegiate. Cade sulla via dei Laghetti un 60enne ferito, l'escursionista soccorso sul Monte Prena dall'elicottero è trasferito all'ospedale e poi dell'Aquila. E ancora, stadio di Teramo, stadio Bololis, il comune valuta le proposte delle aziende per spazi commerciali. Imprese farmaceutiche e ristoranti hanno espresso interesse per locali vuoti e una parte potrebbe ospitare anche gli uffici della società Teramo Ambiente. E ancora, il Grande Italia, Bar Grande Italia in Piazza Martiri Libertà, deve lasciare il suo locale. Sgombero per lavori post-sisma nello storico caffè di Piazza Martiri. Spunta l'ipotesi di un gazebo in Piazza Martiri. A fine mese il caffè pasticceria Grande Italia di Corso San Giorgio dovrà sospendere l'attività per i lavori di restauro post-sisma che stanno interessando Palazzo Pompetti. Ieri incontro tra il proprietario Andriano De Remigis e Vincenzo Rivera, direttore dell'ufficio postale, dell'ufficio speciale, scusate, per la ricostruzione. Tra altre cose, da stasera comincia la prima delle tre serate di preparazione alla Notte dei Serpenti che si terrà allo Stadio del Mare di Pescara. Ma intanto tre giorni, venerdì, sabato e domenica, vedremo chiaramente il tutto a Teramo sotto la direzione del maestro Enrico Melozzi. E ancora, pulizia straordinaria del centro, l'attività svolta da Teramo si estenderà anche ad altri quartieri e frazioni. La Coppa Interamnea di Pallamano guarda al 2027, rilancio, c'è già stato la 53esima edizione, è andata in scena tra molte difficoltà, ma ora si punta sul futuro. Gli organizzatori dal prossimo anno più squadre e campi anche sulla costa. Beh, è stata una bella manifestazione, una coppa che Teramo non può permettersi il lusso di perdere. Canzano, nuovo nido da 20 posti, l'asilo sarà pronto entro fine agosto, poi sarà il bando per la gestione. E ancora Montorrio, l'affidamento al marito del consigliere in carico del comune senza un preventivo. Trasporti a Giulianova, meno bus e prezzi alti, i PD le corse vanno ripristinate. Contestata la riduzione dei collegamenti di Tua tra il Teramano e la capitale con disagi per i pendolari. La regione e la società pubblica facciano un passo indietro tornando a garantire servizi adeguati. San Nicolò in via per Petrini, intitolata l'attuale Giovanni XXIII al fondatore di El Teramo. Domani la cerimonia a San Nicolò, una via per Petrini. Lavori straordinari
straordinari sulle strade, pronti 43 cantieri per 16 milioni di euro. La provincia fa il punto. In agenda anche gli interventi su ponti Fiumicino, Collerente e Castelnuovo, grazie ai mutui. E ancora, anfiteatro di Corropoli, ultimata la copertura, spazio riqualificato per gli eventi. Inaugurazione con amministratori, Vibratiana, assessore regionale D'Annunzio, spesi 738.000 euro. L'intervento ha risolto anche il problema delle infiltrazioni d'acqua piovana nella scuola elementare. Nasconde droga a Nereto, scatta l'arresto ai domiciliari. Un 44enne aveva 143 grammi di eroina e 42 di cocaina. E ancora, spiagge libere, proteste per ombrelloni non tolti di sera, ordinanza violata a Martinsicuro e Villa Rosa. La stagione balneare entra nel vivo e anche quest'anno sulle spiagge libere di Martinsicuro e Villa Rosa ci sono i furbetti che posizionano gli ombrelloni, le sdraio eccetera, e la notte le lasciano lì come se fosse una proprietà loro. E ancora, veniamo adesso ad un'altra notizia, limiti alla viabilità martedì per il Palio del Barone a Tortoreto Alto, fissate al comune le limitazioni al traffico per la serata inaugurale della 23esima edizione del Palio del Barone a Tortoreto. E ancora, a Giugno, a piazzale della stazione, l'allarme risse, grimi della Confesercenti denunciano episodi violenti, spesso ci sono stranieri feriti ma rifiutano di andare in ospedale. È diventato un caso anche il giovane immigrato che fa balletti in strada con accenni molesti. È stato un po'. Vabbè. Ponte sul Saninello, via libera alla riapertura, la provincia comunica la conclusione dei lavori a comuni di Giugno e Tortoreto. Ora ci sono le ordinanze, insomma si ripassa da domani sabato al ponte sul Saninello, riaperto, ed è una bella notizia, diciamo, francamente, per gli amanti sia naturalmente della bici che chi va a piedi. Vediamo un'altra notizia, turni doppi e tre nuovi agenti a Roseto, ecco la svolta per i vigili urbani. L'amministrazione promuove l'operato del comandante Casale nella prima settimana di servizio, il sindaco Ugnes una presenza costante sul territorio, arriveranno presto rinforzi di organico. La maggioranza è piena e in piena crisi politica, opposizione all'attacco dopo la dimissione dell'assessore a Sottanelli. Il fronte non è più compatto. Per la maggioranza non c'è nessuna crisi politica dopo le dimissioni dell'assessore al bilancio Zaira Sottanelli, ma non è così per le opposizioni, perché dicono dall'opposizione appunto che la maggioranza è in crisi politica. Vecchi cartelli, indicazioni errate in Piazza Ungheria, segnalano stabilimenti e bar chiusi ormai da anni, non sono stati mai rimossi. E ancora, voltiamo pagina. A Silvi, polizia locale, i turni serali scarsi accendono lo scontro politico. L'opposizione, il servizio prolungato solo di sabato a luglio non basta, disagi soprattutto al paese. Il sindaco scordella, l'attenzione resta alta, agenti già chiamati all'impegno oltre il contratto. I consiglieri della minoranza sollecitano l'attivazione di controlli nella fascia oraria dalle 19.30 all'1.30 di notte. E ancora, notte senza acqua, Silvi Paese, avviso da parte dell'ACA, nuova sospensione notturna dell'erogazione idrica a Silvi Paese. L'ACA ha comunicato che a causa della riduzione della disponibilità d'acqua alla sorgente e del contemporaneo incremento del consumo, insomma, si chiude dalle 22 fino alle 6 del mattino. Turismo a giugno, presenza in aumento, a Pineto gli operatori tracciano un bilancio positivo dell'avvio della stagione buonattese per luglio. E ancora, andiamo adesso invece subito con lo sport, vediamo un po', in attesa della finalissima tra appunto Argentina e Spagna, si gioca sabato, è una sfida tra i due fuoriclasse, Yamal e Messi, che si sfidano per la prima volta. E ancora, la cronaca di Adani, ex calciatore, crea tanta polemica. Qualcuno ha detto, ma che è matto? Vabbè, insomma, partecipa, è molto emotivo Adani, partecipa molto a queste telecronache. Vediamo adesso un'altra notizia. Blitz della Juventus, preso Celik dalla Roma a parametro zero, è vicino anche che sì. E ancora, vediamo un'altra notizia. Maldini non ha più dubbi, Pirlo è il nome per l'Italia. Io dico che è sbagliato. E voglio tanto sbagliarmi anch'io, scusate il gioco di parole, ma vorrei davvero tanto sbagliarmi, ma non vedo in Pirlo uno che può portare la nazionale italiana in alto. Bah. Va bene, dunque, però lasciatemi dire una cosa, ma questi signori come decidono, in base a che? Vabbè,
Dunque, successo azzurro nell'Ital Volley contro il Belgio, dopo la sconfitta ieri contro il Giappone. Ital Volley maschile ha subito rialzato la testa nel week 3 della VNL in scena a Osaka in Giappone. L'Italia batte il Belgio, l'Italia del volley, per 3-0. Tour de France, Merlier, Kalelthris e lui il re dei velocisti, battuti in volata Kuji e Pedersen. Pogačar resta in maglia gialla. E ancora Formula 1, Ferrari va a caccia di conferme. Domenica il Gran Premio in Belgio, Antonelli vuole rifarsi. Stiamo lavorando per risolvere i problemi, ma la Ferrari, questa è la bella novità, va forte. Vediamo al calcio. Pescara è fatta per Erradi, Cicirelli resta, c'è anche un obiettivo, nel mirino di Foggia c'è anche Di Lauro, un giovane centrocampista dell'Ischia. E ancora a Pineto arriva Schäfer Blacco, questo club è importante, darò il massimo. Veniamo adesso all'Aquila, ora prende forma l'ufficiale Gasperone Conti, l'esterno offensivo arriva a San Marino, 11 reti e 4 assist. A Giulianova Tavakar dice c'è un tifo caldissimo, questo mi ha convinto e quindi sono arrivato al Giulianova, faremo un bel campionato. E ancora Chieti, oggi è il giorno di Nucilli, il nuovo presidente si presenta dalle ore 10, poi l'incontro comune alle 11.30 con Legnini, poi a pranzo, insomma vediamo un po' che cosa succede. Certo è che fa sorridere un po' la situazione del Chieti Calcio, hanno ragione i tifosi che dicono riconsegnata la squadra al sindaco. E intanto buone notizie per Francavilla e Rosettana, che sono state ripescate in eccellenza. Sapete che la Rosettana non è andata in eccellenza perché ha perso il campionato, appunto, e però adesso c'è questo ripescaggio nel campionato di eccellenza che si fa sempre più bello e importante e competitivo, diciamoci la verità. Vabbè, dunque allora stop con le notizie, signori, tra poco gli appunti di Radio Amica International e il nostro nuovo super festival da Radio Amica, che è questo. Prego.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Andiamo subito con gli appunti di Radio Mica International. Da oggi, signori, arrivano i famosi anni 60, 70, 80, 90, le più belle canzoni. Di Sante Mobili Arredi, via Sonari 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate subito con Casa Delfico, sentiamo un po', prego regia, vai. Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Andiamo alle notizie riservate. Dunque, il nostro festival del momento GT Genti Talento Gran Premio della Pittura, partecipare è semplice. Il Super Tormentone d'estate 2026, condividi con noi questa iniziativa, naturalmente vota la tua canzone preferita, la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, la tua canzone preferita, inviala al 335-6564-507 il numero di telefono di Radio Mica, e naturalmente a settembre vi diremo qual è la canzone che ha vinto il Super Tormentone estate 2026. Ristorante Arlecchino da Sante, al telefono 347 37 64 271, solo a base di pesce, super fine settimana. Prenotatevi, da lunedì 31 agosto si ricomincia con Primissima e il notiziario, naturalmente da lunedì 31 agosto. Dal 18 di luglio arriva, fino al 30 agosto, arriva la trasmissione estiva per eccellenza, e cioè Luglio col bene che ti voglio, passa ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizio qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente con un pieno di benzina, gasolio e gas auto. La raccolta porta a porta, siamo arrivati esattamente al 17 venerdì, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. Andiamo, signori, con l'angolo della fortuna, diamo i risultati di ieri e più i nuovi numeri per l'estrazione di questa sera, sentiamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il concorso numero 113. La combinazione vincente 1, 15, 21, 46, 52, 67, Rogioli 41, Superstar 76, nessun 6, nessun 5 più 1, 5 vanno 26.298 euro e 4 325 euro e 3 24 euro e 22, 2 5 euro per la super combinazione vincente che è la seguente 1, 15, 21, 46, 52, 67, Rogioli 41, Superstar 76. Perfetto, dunque allora andiamo col gioco dell'otto perché i nostri esperti al solito hanno azzeccato un altro ambetto, è il 25-79 sulla ruota di Venezia. Controllare prego, 25-79 su Venezia. Bene signori, andiamo ancora avanti e abbiamo le canzoni sotto l'ombrellone della tua radio preferita, Radio Mica Internazionale. Prego. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene così. Diamo adesso naturalmente le farmacie di turno. Termocittà Sciarretta, in piazza, dietro la piazza Garibaldi, via Riccitelli. A Moscione Belante, Mosciano, arriva Antonelli. Ad Atri Pepe, a Pineto Silvi Laviano, a Giovanova Galli De Leone, in Valrata Guazzieri Nereto, a Roseto Pannella, a Bisenti farmacia Rosini, Castellisola Celli Castelli, a Montorio farmacia della piazza Montorio, a Campli Marozzi, corso Umberto Campli, sulla Laga Piccioni, Valle Castellana, a Teramocittà Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina che è sabato, domani è sabato, oggi è venerdì 17. Ok, bene signori, tra poco le super classifiche. Intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, va bene, Radio Mica International fa 50 auguri, complimenti. Bene, le super classifiche del giorno, veniamo adesso alla classifica di dove naturalmente ci sono stati più aumenti, appunto in questo momento la classifica dei cittadini più bastonati. Al primo posto c'è Bolzano davanti a Trento, al terzo Perugia, al quarto Terni e al quinto posto, pensate un po', Teramo. Ci eravamo accorti che c'era qualcosa che non andava, eh? Allora qualcosa di vero c'è, perfetto. Chiudiamo naturalmente, chiudiamo primissima con l'oroscopo e il programma in televisione, le comunicazioni di servizio, sentiamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque ci siamo signori, siamo arrivati al momento dell'oroscopo di oggi, venerdì 17 luglio 2026.
3: Allora andiamo subito avanti con, con il primo segno. Ariete, se le prese con energie molto diverse tra loro, e questo per te non è così facile né scontato, troppo abituato ad affidarti a un solo impulso. Toro, il desiderio di dimostrare le tue competenze professionali si fa sempre più forte. La differenza è che ora non ti senti più in una situazione di soggezione e ti muovi con una certa agilità. Gemelli, il tuo lato giocoso alimenta una certa spigliatezza nello stabilire contatti con le persone che ti trovi vicino. In certi momenti il tuo può quasi sembrare una sorta di corteggiamento. Cancro, continua a far sentire il desiderio di guadagnarti un margine di movimento più ampio a livello economico, cosa che favorisce un rapporto più armonioso con te stesso. Leone, la luna si congiunge con Venere e ti aiuta ad avere bene il polso della situazione in cui ti muovi, rendendoti determinato nel affermare la tua autonomia nella parte economica. Vergine, la luna è nel tuo segno, dove raggiunge Venere e porta l'amore in primissimo piano, suggerendoti di cambiare programma per sorprendere anche il tuo partner. Bilancia, la configurazione ti invita a trovare uno spazio segreto, un giardino fiorito e tranquillo da dove guardare non visto gli eventi attorno a te. Scorpione, entrambi i pianeti che ti governano sono coinvolti in aspetti molto dinamici che ti spingono a giocare subito le carte per guadagnare terreno. Sagittario, questi sono giorni in cui senti la necessità di aprire la tua mente a nuove idee, impaziente di esplorare visioni diverse che ti consentono di allargare i tuoi orizzonti e moltiplicare le risorse di cui disponi. Capricorno, la giornata inizia a farti sentire in maniera più palpabile l'importanza delle risorse di cui disponi, e sono tutte il frutto diretto di quello che sei e del tuo modo di impegnarti. Acquario, la configurazione ti invita a considerare con più leggerezza la decisione in natura economica. Forse non sei così abituato, ma ora la facilità ti prende per mano. Pesci, la giornata ti mette a disposizione una delle carte molto benefiche per quanto riguarda l'amore, offrendoti una sorta di protezione che ti consente di affrontare ogni tipo di situazione con fiducia e ottimismo. Perfetto così. Bene, allora andiamo con le trasmissioni del venerdì. Dunque, subito su Rai 1 arriva alle 21:30 Team Summer It's spettacolo. Su Rai 2 Noi serie televisiva. Su Rai 3 La famiglia Leroy. Su Rete 4 Quarto grado. Canale 5 L'esodo. Su Italia 1 Chicago 5, sulla 7 Le fate ignoranti, su TV 8 I delitti del barlume, su 3-9 Video del fratello di Crozza spettacolo. Perfetto. E chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Va bene, allora cominciamo dalla prima notizia, riguarda la nuova trasmissione in onda, ripeto, da domani sabato si comincia con Luglio col bene che ti voglio, passo ad agosto Lavoro mio, non ti conosco, e ancora trasmissione per tutta l'estate che rimane. Vabbè, e ancora Di Paolo Radamenti, Gladi Marche, consiglio architetto immobile, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato Di Paolo Radamenti, Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paoloradamenti.it. Cosa va su Radimica International per la parte musicale? Arrivano i favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. I nostri festival, dunque GT, Genti Talento, Gran Premio della Pittura, partecipare è semplice. E vediamo subito adesso al momento riservato alla parte della spazzatura, va bene? Dunque abbiamo questa sera venerdì l'organico, venerdì 17, organico dalle ore 19 in poi sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, se la notte fai l'amore domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radimica International. E per finire, signori, siamo alla web radio all'indirizzo radiomicainternational.it. Ebbene, fai play, ci sei, ok, portaci con te in ogni parte del mondo, forza a Teramo, Abruzzi, Italia. Vi ricordo da stasera inizia il momento magico con chiaramente il maestro Melozzi, che dirige l'orchestra e il coro nella preparazione al Notte dei Serpenti, che si terrà il gran finale a Pescara, Teatro del Mare, nella giornata del 25 di luglio. Va bene, allora noi ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, buona giornata a tutti e ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie.

E adesso che farò non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

so se sono stato mai poeta, e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento, di Trento.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati venerdì 17 luglio 2026, Sant'Alessio, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque si va verso la finalissima del mondiale di calcio tra Spagna e Argentina, match dei due mondi. E ancora Edoardo Bennato stasera al Circo Massimo compie 80 anni e non smetto di essere ribelle, a Roma al concerto di Edoardo Bennato, 80 anni. Richiamo di Mattarella al ministro Nordio e guarda sigilli e annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Rogero, opera nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Salvini pronti a tutto pur di non fargli fare carcere, anche a candidarlo. Legge elettorale, primo sì nella bagarre, e poi ancora maggioranza comunque compatta. Caso del Ponte Morandi, 32 condanne, Castellucci dice farò appello. E ancora l'Italia consolida il sorpasso sul Giappone, le esportazioni italiane mostrano una certa resilienza secondo i dati Istat. E ancora Ranucci tra scoop e scene hard, il suo memoir è libro dell'estate. Per fortuna c'è anche quest'estate il libro da leggere sotto l'ombrellone, quello di Ranucci Sigfrido. L'inchiesta, la vita della Tavares nelle chat, gli indizi sull'attentato. E poi ancora a caldo, mortalità cresciuta del 3%, un'intera cabina di regia del ministero, oggi 16 le città in bollino rosso, chiaramente oggi ancora tanto caldo e tanta afa, forse siamo al picco tra oggi e domani sabato. E ancora signori, tra poco apriamo primissima, prima ancora diamoci una botta di energia alla grande, perfetto, sentiamo un po', prego.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Bene. Dunque allora, da domani arriva la trasmissione più dell'estate 2026. Luglio, col bene che ti voglio, passo ad agosto, lavoro mio, non ti conosco.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, apriamo subito primissima e subito con la trasmissione estiva dell'estate 2026 che parte da sabato 18 di luglio, cioè domani. Va bene, dunque la trasmissione si chiama Luglio, col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale. E 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50, vera? Complimenti. E ancora andiamo avanti con che tipo di musica va da quest'oggi sulla Amica Radio Amica Internazionale. Beh, arrivano i favolosi anni 60, 70, 80. E ancora Chalet, la sirenetta da Riccardo Torto e Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music e serate piene di eventi. Dunque insomma un'estate molto calda, in tutti i sensi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani Roma nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento tutti i giorni. Bentornate estate, Garda Lido è aperto sempre. Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno e ci prendiamo anche un bel caffè, perché no? Dunque sentiamo al 900, prego.
2: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, siamo arrivati al momento della massima del giorno. È un nuovo giorno ed è anche la possibilità di fare nuovi tentativi nella vita. Ok, bene, allora, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sana accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama al 346-04-009-72. Dunque, andiamo pure con un'altra notizia importante, si ricomincia il lunedì 31 agosto 2026 con il notiziario e primissima, si riparte per una nuova grande stagione radiofonica, dal 18 vanno in vacanza. Primissima con il notiziario su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Narrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque, super tormentone d'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi le tue preferenze mandando il tutto al 335-6564-507. Condividi con Radio Amica International la canzone tormentone dell'estate 2026. Nissante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Dunque, più facile di quanto pensi. Dunque, Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido, chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, e per tutta la settimana naturalmente con noi è arrivata la Cucaracha, in onore dei mondiali di calcio in Messico, Stati Uniti d'America e Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, un assaggio di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala. Tra poco il meteo, signori, con il Garda Lido arriva il meteo a seguire il notiziario. Prego regia, vai.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garda Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garda Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garda Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortole Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo subito avanti con il tempo che farà. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile assolato ovunque, nello specifico su litorali massicci centrali dell'Appennino eccetera. Zero termico intorno ai 4800 metri, mare poco mosso, tanto caldo oggi, il picco tra oggi venerdì e sabato. Dunque l'Aquila più 21 più 36 le temperature, Sulmona più 23 più 40, Pescara più 25 più 38, Chieti più 23 più 37, Teramo più 24 più 38, Giulianova più 25 più 36, Roccaraso più 19 più 33, Martinsicuro più 26 più 35, Sametto del Tronto più 22 più 37. Questo è quanto. Dunque, venerdì 17 luglio 2026, siamo arrivati al giorno numero 198 dell'anno 2026. Alla fine mancano 167 scusate, per il fine anno. Dunque il sole è sorto esattamente alle 5:38, tramonterà questa sera esattamente alle 20:33. Bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, è il momento del notiziario del giorno qui della Nemica, due cose importanti davvero e poi subito con il momento riservato al notiziario. Vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Siamo arrivati al notiziario di oggi, venerdì 17 di luglio 2026, Sant'Alessio, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. La prima notizia, Mattarella dice stop a Nordio sulla grazia al gioielliere, aspetta solo al Quirinale. Il richiamo del Capo dello Stato dopo l'iniziativa del Ministro, lasciare intatti i poteri del Colle. I colloqui con Zambetti e Salvini, dice, lo candideremo noi della Lega. Il guarda sigilli sente la Premier e avvisa il segretario generale del Colle, poi però arriva la doccia gelata. L'avvertimento per il futuro è quel precedente di Scalfaro, nel richiamo del Presidente il senso di un lascito per chi verrà. Le prerogative del Colle non vanno toccate. Nel 97 il richiamo dell'ex Presidente, l'istituto non può costituire un improprio rimedio ad una sentenza. Sì, ma una sentenza pazzesca, diciamo francamente, insomma, voglio dire, sarà il caldo, ma qui c'è qualcosa che non funziona. La sorpresa della Premier, ma le urne restano lontane. Meloni non si aspettava l'intervento del Colle, ma non vuole aprire un nuovo in fronte. Si guarda avanti, maxi kermes per il record di durata del governo. Dietro la mossa sul gioielliere, la necessità di non far superare a destra da Vannacci. E dopo il caso delle preferenze, il sì allo Stabilicum, a via della scoffa, sono convinti elezioni nel 2027. Anche perché non è che la sinistra al momento abbia la forza di poter andare al voto, vincere, eccetera. Bisognerà aspettare ancora. L'assalto dalla fuga dei banditi, gli spari, perché la difesa non è stata legittima. Iniziata come rapina, finita con la condanna per due omicidi e un tentato omicidio. La cronologia del caso gioielliere piemontese Mario Roggero parte il 20 aprile a Gallo Grinzane, frazione più popolosa di Grinzane e Cavour, poco meno di 2000 abitanti in provincia di Cuneo. Tre uomini armati irrompono nel suo negozio e lo rapinano. Da lì inizia tutta la scena con il Roggero che prende una pistola e comincia a sparare rincorrendo per la strada i tre banditi. E ancora andiamo avanti. Dunque, però, ci dicessero i giudici come bisognerebbe comportarsi quando arrivano in un negozio a rapinare, va bene, cioè cosa i giudici, come bisognerebbe comportarsi quando arrivano in un negozio a rapinare.

La maggioranza, le opposizioni erano al corrente. La glassia nera per Vannacci, il generale Skinhead, l'assaltatore della CGIL. L'attenzione dei servizi su Chimira ho provato a avvicinarsi al generale da Castellino in cella per i fatti del trullo a neonazisti del Veneto. Il no di Fiore, Forza Nuova. L'ex terza posizione ha rifiutato di legarsi in Futuro Nazionale dicendo che avevano copiato 8 punti del programma. Scontro Italia-Nicaragua sul Sant'Egidiese Casimirri, che è un ex BR, va bene, che comunque è nato a Sant'Egidio la Vibrata. Tajani, proteggete l'ex BR, va estradato. Managua minaccia di rompere relazioni, ma il ministro ribadisce: continueremo a chiedere il rientro in Italia di Casimirri, che deve scontare qui la sua pena. Crollo del Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex amministratore delegato Castellucci, lui non è finita, faremo appello. I familiari hanno atteso il verdetto tenendosi la mano, nessun controllore ha bloccato il manovratore. E ancora vittime, famiglie e imputati, è stata una tragedia per tutti. Il procuratore di Genova ha un processo molto complesso sotto il profilo tecnico e emotivo, non solo gli aspetti penalistici, abbiamo esaminato anche quelli ingegneristici e strutturali. Fulmini, pioggia alle 11.36, l'orrore, dopo 4 secondi il ponte Morandi non c'era più a Genova. Un tratto di 250 metri viadotto sgretolato come un castello di sabbia, più di 30 auto inghiottite. E ancora andiamo avanti, colpo dell'Europa alle big tech, Google dovrà condividere dati. La Commissione Europea impone di ridisegnare il funzionamento del motore di ricerca e di Android, e la Corte di Giustizia stabilisce che Montaview ha la responsabilità sui contenuti di YouTube. E ancora l'energia dopo Hormuz, la battaglia delle scorte per il gas e il petrolio. L'amministratore delegato dell'Eni dei Scalzi preoccupano gli stoccaggi europei con l'avvicinarsi dello stop al GNL russo previsto a gennaio. Ci potranno essere tensioni su prezzi e volumi. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, ultima pagina. Primi indizi nelle chat di La Vittola sul caso Sigfrido Ranucci, il presentatore di Report. L'attentato preparato con Tavares, elementi utili all'indagine, messaggi dall'ex editore, il camerunense legato alla camorra, farò sui saldi investiti in Africa e migliaia di ettari di foreste di mangrovie per il carbon credit. Intercettati, uno dei presunti esecutori diceva ai due conoscenti: principale mi ha dato 7.000 euro. Scoop, amore nessun senso ridicolo, il memoir di Ranucci e libro dell'estate. Il giornalista si paragona a Superman, cerca la limpidezza che rende il mondo degno di essere vissuto. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, voltiamo decisamente pagina. Dunque allora, la matematica italiano, bestia nera per gli studenti, bene inglese e tecnologie. Il rapporto sui risultati del test Invalsi, che hanno coinvolto 2.5 milioni di studenti. La dispersione scolastica ai livelli più bassi, Val di Tara, recuperati 520.000 ragazzi. E ancora andiamo avanti. Dunque è scomparsa Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri. È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, attuale consigliere regionale in Lombardia per Fratelli d'Italia. Caldo, mortalità cresciuta del 3%, strage tra gli anziani, 380 vittime. I dati della cabina di regia del Ministero, incremento minore il resto d'Europa. Grave bilancio di Torino, 120 decessi. A Roma, su 3 milioni di abitanti, sono stati 130. Oggi 16 città in bollino rosso, domani diventeranno 19. Oristano raggiunti quasi 50 gradi. Oristano in Sardegna. L'esodo per vacanze, 9 milioni di auto al giorno. L'ANAS ferma tutti i cantieri. L'amministratore delegato Gemme sospeso l'80% dei lavori in corso. In agosto i primi giorni a rischio ingorghi. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia e passiamo direttamente chiaramente alla pagina locale. Casa di riposo, la regione sblocca i fondi per gli stipendi di maggio finalmente. Dunque l'accordo è avvenuto in prefettura. La mensilità ritratta sarà pagata lunedì. L'assessore Sant'Angelo ha ottenuto un primo risultato, ma i lavoratori non sono soddisfatti. Dalle cooperative non è arrivato alcun impegno concreto. La regione sblocca il pagamento, ma insomma sulla sanità c'è
poco da scherzare, l'ho sempre detto e lo ribadisco, sanità, sicurezza e scuola devono essere sempre le tre cose privilegiate. Cade sulla via dei Laghetti un 60enne ferito, l'escursionista soccorso sul Monte Prena dall'elicottero e trasferito all'ospedale poi dell'Aquila. E ancora, stadio di Teramo, stadio Bololis, il comune valuta le proposte delle aziende per spazi commerciali, imprese

Farmaceutica e ristoranti hanno espresso interesse per locali vuoti e una parte potrebbe ospitare anche gli uffici della società Termo Ambiente. E ancora, il Grande Italia, Bar Grande Italia in Piazza Marte Libertà, deve lasciare il suo locale. Sgombero per lavori post-sisma nello storico caffè di Piazza Martiri. Spunta l'ipotesi di un gazebo in Piazza Martiri. A fine mese il caffè pasticceria Grande Italia di Corso San Giorgio dovrà sospendere l'attività per i lavori di restauro post-sisma che stanno interessando Palazzo Pompetti. Ieri incontro tra il proprietario Andriano De Remigis e Vincenzo Rivera, direttore dell'ufficio postale e dell'ufficio speciale, scusate, per la ricostruzione. O tra altre cose, da stasera comincia la prima delle tre serate di preparazione alla Notte dei Serpenti che si terrà allo Stadio del Mare di Pescara. Intanto tre giorni, venerdì, sabato e domenica, dico bene, vedremo chiaramente il tutto a Teramo sotto la direzione del maestro Enrico Melozzi. E ancora, pulizia straordinaria del centro, l'attività svolta da Teama si estenderà anche ad altri quartieri e frazioni. La Coppa Interamnea di Pallamano guarda al 2027, il rilancio c'è già stato la 53esima edizione, è andata in scena tra molte difficoltà, ma ora si punta sul futuro. Gli organizzatori dal prossimo anno più squadre e campi anche sulla costa. Beh, è stata una bella manifestazione, una coppa che Teramo non può permettersi il lusso di perdere. Canzano, nuovo nido da 20 posti, l'asilo sarà pronto entro fine agosto, poi sarà il bando per la gestione. E ancora a Montorrio, l'affidamento al marito del consigliere in carico del comune senza un preventivo. Trasporti a Giugno, meno bus e prezzi alti, i piedi le corse vanno ripristinate. Contestata la riduzione dei collegamenti di Tua tra il Teramano e la capitale con disagi per i pendolari. La regione e la società pubblica facciano un passo indietro tornando a garantire servizi adeguati. San Nicolò in via per Petrini, intitolata l'attuale Giovanni XXIII al fondatore di El Teramo. Domani la cerimonia a San Nicolò, una via per Petrini. Lavori ordinari sulle strade, pronti 43 cantieri per 16 milioni di euro. La provincia fa il punto. In agenda anche gli interventi su ponti Fiumicino, Collerente e Castelnuovo, grazie ai mutui. E ancora, anfiteatro di Corropoli, ultimata la copertura, spazio riqualificato per gli eventi. Inaugurazione con amministratori, Vibratiana e assessore regionale D'Annunzi. Spesi 738.000 euro. L'intervento ha risolto anche il problema delle infiltrazioni d'acqua piovana nella scuola elementare. Nasconde droga a Nereto, scatta l'arresto ai domiciliari. Un 44enne aveva 143 grammi di eroina e 42 di cocaina. E ancora, spiagge libere, proteste per ombrelloni non tolti di sera, ordinanza violata a Martinsicuro e Villa Rosa. La stagione balneare entra nel vivo e anche quest'anno sulle spiagge libere di Martinsicuro e Villa Rosa ci sono i furbetti che posizionano gli ombrelloni, le sdraio eccetera, e la notte le lasciano lì come se fosse una proprietà loro. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia, limiti alla viabilità martedì per il Palio del Barone a Tortoreto Alto, fissate al comune le limitazioni al traffico per la serata inaugurale della 23esima edizione del Palio del Barone a Tortoreto. E ancora a Giugno, a Piazza della Stazione, l'allarme risse, grimi della Confesercenti denunciano episodi violenti, spesso ci sono stranieri feriti ma rifiutano di andare in ospedale. È diventato un caso anche il giovane immigrato che fa balletti in strada con accenni molesti. È stato un po'. Vabbè. Ponte sul Saninello, via libera alla riapertura, la provincia comunica la conclusione dei lavori a comuni Giugno e Tortoreto. Ora ci sono le ordinanze, insomma si ripassa da domani sabato al ponte sul Saninello, riaperto. Ed è una bella notizia, diciamo francamente, per gli amanti sia naturalmente della bici che chi va a piedi. Vediamo un'altra notizia, turni doppi e tre nuovi agenti a Roseto. Ecco la svolta per i vigili urbani. L'amministrazione promuove l'operato del comandante Casale nella prima settimana di servizio. Il sindaco Ugnes, una presenza costante sul territorio, arriveranno presto rinforzi di organico. La maggioranza è in piena crisi politica, opposizione all'attacco dopo le dimissioni dell'assessore a Sottanelli. Il fronte non è più compatto. Per la maggioranza non c'è nessuna crisi politica dopo le dimissioni dell'assessore al bilancio Zaira Sottanelli, ma non è così per le opposizioni, perché dicono dall'opposizione appunto che la maggioranza è in crisi politica. Vecchi cartelli, indicazioni errate in Piazza Ungheria, segnalano stabilimenti e bar chiusi ormai da anni, non sono stati mai rimossi. E ancora, voltiamo pagina.
a Silvi, polizia locale, i turni serali scarsi accendono lo scontro politico. L'opposizione, il servizio prolungato solo di sabato a luglio non basta, disagi soprattutto al paese. Il sindaco Scordella, l'attenzione resta alta, agenti già chiamati all'impegno oltre il contratto. I consiglieri della minoranza sollecitano l'attivazione di controlli nella fascia oraria dalle 19.30 all'1.30 di notte. E ancora, notte senza acqua, Silvi Paese, avviso da parte dell'ACA, nuova sospensione notturna dell'erogazione idrica a Silvi Paese. L'ACA ha comunicato che a causa della riduzione della disponibilità d'acqua alla sorgente e del contemporaneo incremento del consumo, insomma, si chiude dalle 22 fino alle 6 del mattino. Turismo a giugno, presenze in aumento, a Pineto gli operatori tracciano un bilancio positivo dell'avvio della stagione buonattese per luglio. E ancora, andiamo adesso invece subito con lo sport, vediamo un po', in attesa della finalissima tra appunto Argentina e Spagna, si gioca sabato. È una sfida tra i due fuoriclasse, Yamal e Messi, che si sfidano per la prima volta. E ancora, la cronaca di Adani, ex calciatore, crea tanta polemica. Qualcuno ha detto: ma che è matto? Vabbè, insomma, partecipa, è molto emotivo Adani, partecipa molto a queste telecronache. Vediamo adesso un'altra notizia: blitz della Juventus, preso Celik dalla Roma a parametro zero, è vicino anche Chessy. Vediamo un'altra notizia: Maldini non ha più dubbi, Pirlo è il nome per l'Italia. Io dico che è sbagliato e voglio tanto sbagliarmi anch'io, scusate il gioco di parole, ma vorrei davvero tanto sbagliarmi, ma non vedo in Pirlo uno che può portare la nazionale italiana in alto. Va bene, dunque, però lasciatemi dire una cosa, ma questi signori come decidono, in base a che? Vabbè, dunque, successo azzurro nel Little Volley contro il Belgio, dopo la sconfitta ieri contro il Giappone. Little Volley maschile ha subito rialzato la testa nel week 3 della VNL in scena a Osaka in Giappone. L'Italia batte il Belgio, l'Italia del volley, per 3-0. Tour de France, Merlier cala il tris e lui il re dei velocisti, battuti in volata Cugy e Pedersen, Pogacar resta in maglia gialla. E ancora Formula 1, Ferrari va a caccia di conferme, domenica il Gran Premio in Belgio, Antonelli vuole rifarsi, stiamo lavorando per risolvere i problemi, ma la Ferrari, questa è la bella novità, va forte. Vediamo al calcio, Pescara è fatta per Erradi, Cicirelli resta, c'è anche un obiettivo, nel mirino di Foggia c'è anche Di Lauro, un giovane centrocampista dell'Ischia. E ancora a Pineto arriva Schäfer Bracco, questo club è importante, darò il massimo. Veniamo adesso all'Aquila, ora prende forma l'ufficiale Gasperone Conti, l'esterno offensivo arriva a San Marino, 11 reti e 4 assist. A Giulianova, Tavakar dice: c'è un tifo caldissimo, questo mi ha convinto e quindi sono arrivato al Giulianova, faremo un bel campionato. E ancora Chieti, oggi è il giorno di Nucilli, il nuovo presidente si presenta dalle ore 10, poi l'incontro in comune alle 11.30 con Legnini, poi a pranzo, insomma vediamo un po' che cosa succede. Certo è che fa sorridere un po' la situazione del Chieti Calcio, hanno ragione i tifosi che dicono riconsegnata la squadra al sindaco. E intanto buone notizie per Francavilla e Rosettana, che sono state ripescate in eccellenza. Sapete che la Rosettana non è andata in eccellenza perché ha perso il campionato, appunto, e però adesso c'è questo ripescaggio nel campionato di eccellenza che si fa sempre più bello e importante e competitivo, diciamoci la verità. Vabbè, dunque allora stop con le notizie, signori, tra poco gli appunti di Radio Amica International e il nostro nuovo super festival da Radio Amica, che è questo. Prego.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Amica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. Da oggi, signori, arrivano i forosi anni 60, 70, 80, 90, le più belle canzoni. Di Sante Mobili Arredi, via Suonari 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate subito con Casa del Fico, sentiamo un po', prego regia, vai. Tieni a mente Casa Del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Del Fico, ristoro in famiglia. Andiamo alle notizie riservate. Dunque, il nostro festival del momento GT Genti Talento Gran Premio della Pittura, partecipare è semplice. Il Super Tormentone dell'estate 2026, condividi con noi questa iniziativa, naturalmente vota la tua canzone preferita, la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, la tua canzone preferita, inviala al 335-6564-507 il numero di telefono di Radio Amica, e naturalmente a settembre vi diremo qual è la canzone che ha vinto il Super Tormentone estate 2026. Ristorante Arlecchino da Sante, al telefono 347 37 64 271, solo a base di pesce, super fine settimana, prenotatevi. Da lunedì 31 agosto si ricomincia con Primissima e il notiziario, naturalmente da lunedì 31 agosto. Dal 18 invece, 18 di luglio, arriva fino al 30 agosto, arriva la trasmissione estiva per eccellenza, e cioè Luglio col bene che ti voglio, passa ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, mondo risparmio, servizio qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente con un pieno di benzina, gasolio e gas auto. La raccolta porta a porta, siamo arrivati esattamente al 17 venerdì, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. Andiamo, signori, con l'angolo della fortuna, andiamo risultati di ieri e più le nuove, i nuovi numeri per l'estrazione di questa sera. Sentiamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 0266 24 00 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il concorso numero 113, la combinazione vincente 1 15 21 46 52 67, Rogioli 41, Superstar 76, nessun 6, nessun 5 più 1, 5 vanno 26.298 euro e 4 325 euro e 3 24 euro e 22, 2 5 euro per la super combinazione vincente che è la seguente 1 15 21 46 52 67, numero giallo di 41, Superstar 76. Perfetto, dunque allora andiamo col gioco dell'otto, perché i nostri esperti al solito hanno azzeccato un altro ambetto, il 25 79 sulla ruota di Venezia. Controllare prego, 25 79 su Venezia. Bene signori, andiamo ancora avanti e abbiamo le canzoni sotto l'ombrellone della tua radio preferita, Radio Mica Internazionale. Prego. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene così. Diamo adesso naturalmente le farmacie di turno. Teramo Città Sciarretta, in piazza, dietro la piazza Garibaldi, via Riccitelli. A Moscione Belante, Mosciano, arriva Antonelli. Ad Atri Pepe, a Pineto Silvi Laviano, a Giovanova Galli De Leone, in Valurata Guazzieri Nereto, a Roseto Pannella. A Bisenti, farmacia Rosini, Castellisola Celli Castelli, a Montorio farmacia della piazza Montorio. A Campli Marozzi, corso Umberto Campli, sulla Laga Piccioni, Valle Castellana. A Teramo Città Sciarretta, dietro la chiesa di piazza Garibaldi, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina, che è sabato. Domani è sabato, oggi è venerdì 17. Ok, bene signori, tra poco le super classifiche. Intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, va bene, Radio Mica International fa 50 auguri, complimenti. Bene, le super classifiche del giorno, veniamo adesso alla classifica di dove naturalmente ci sono stati aumenti, appunto in questo momento la classifica dei cittadini più bastonati. Al primo posto c'è Bolzano davanti a Trento, al terzo Perugia, al quarto Terni e al quinto posto, pensate un po', Teramo. Ci eravamo accorti che c'era qualcosa che non andava, eh? Allora qualcosa di vero c'è, eh? Perfetto, chiudiamo naturalmente, chiudiamo primissima con l'oroscopo e il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque ci siamo signori, siamo arrivati al momento dell'oroscopo di oggi, venerdì 17 luglio 2026.
0: Allora andiamo subito avanti con, con il primo segno Ariete, se le prese con energie molto diverse tra loro, e questo per te non è così facile né scontato, troppo abituato ad affidarti a un solo impulso. Toro, il desiderio di dimostrare le tue competenze professionali si fa sempre più forte, la differenza è che ora non ti senti più in una situazione di soggezione e ti muovi con una certa agilità. Gemelli, il tuo lato giocoso alimenta una certa spigliatezza nello stabilire contatti con le persone che ti trovi vicino. In certi momenti il tuo può quasi sembrare una sorta di corteggiamento. Cancro, continua a far sentire il desiderio di guadagnarti un margine di movimento più ampio a livello economico, cosa che favorisce un rapporto più armonioso con te stesso. Leone, la luna si congiunge con Venere e ti aiuta ad avere bene il polso della situazione in cui ti muovi, rendendoti determinato nel affermare la tua autonomia nella parte economica. Vergine, la luna è nel tuo segno, dove raggiunge Venere e porta l'amore in primissimo piano, suggerendoti di cambiare il programma per sorprendere anche il tuo partner. Bilancia, la configurazione ti invita a trovare uno spazio segreto, un giardino fiorito e tranquillo da dove guardare non visto gli eventi attorno a te. Scorpione, entrambi i pianeti che ti governano sono coinvolti in aspetti molto dinamici che ti spingono a giocare subito le carte per guadagnare terreno. Sagittario, questi sono giorni in cui senti la necessità di aprire la tua mente a nuove idee, impaziente di esplorare visioni diverse che ti consentono di allargare i tuoi orizzonti e moltiplicare le risorse di cui disponi. Capricorno, la giornata inizia a farti sentire in maniera più palpabile l'importanza delle risorse di cui disponi, e sono tutte il frutto diretto di quello che sei e del tuo modo di impegnarti. Acquario, la configurazione ti invita a considerare con più leggerezza la decisione di natura economica, forse non ci sei così abituato, ma ora la facilità ti prende per mano. Pesci, la giornata ti mette a disposizione una delle carte molto benefiche per quanto riguarda l'amore, offrendoti una sorta di protezione che ti consente di affrontare un tipo di situazione con fiducia e ottimismo. Perfetto così. Bene, allora andiamo con le trasmissioni del venerdì. Dunque, subito su Rai 1 arriva alle 21:30 Team Summer It's spettacolo. Su Rai 2 Noi, serie televisiva. Su Rai 3 La famiglia Leroy. Su Rete 4 Quarto Grado. Canale 5 L'esodo. Su Italia 1 Chicago 5, sulla 7 Le fate ignoranti, su TV 8 I delitti del Barlume, su 39 Video del fratello di Crozza spettacolo. Perfetto, e chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Va bene, allora cominciamo dalla prima notizia, riguarda la nuova trasmissione in onda, ripeto, da domani sabato si comincia con Luglio col bene che ti voglio, passo ad agosto lavoro mio non ti conosco, e ancora trasmissione per tutta l'estate che rimane. Vabbè, e ancora Di Paolo Radamenti, Gladi Marche, consiglio architetto immobile, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato Di Paolo Radamenti Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paoloradamenti.it. Cosa va su Radio Mica International per la parte musicale? Arrivano i favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. I nostri festival, dunque GT, Genti Talento, Gran Premio della Pittura, partecipare è semplice. E vediamo subito adesso al momento riservato alla parte della spazzatura, va bene? Dunque abbiamo questa sera venerdì l'organico, venerdì 17, organico dalle ore 19 in poi sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, se la notte fai l'amore domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Mica International. E per finire, signori, siamo alla web radio all'indirizzo radiomicainternational.it. Ebbene, fai play, ci sei, ok, portaci con te in ogni parte del mondo, forza a Teramo, Abruzzi, Italia. Vi ricordo da stasera inizia il momento magico con chiaramente il maestro Melozzi, che dirige l'orchestra e il coro nella preparazione al Notte dei Serpenti, che si terrà il gran finale a Pescara, Teatro del Mare, nella giornata del 25 di luglio. Va bene, allora noi ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, buona giornata a tutti e ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Tour edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena,

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

alle 6 alla mezzanotte e poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

0: apart, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione, pulizia interna del motore. Oscidro, notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più. Pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso non so, dipende.

0: Ci può giurare, dottore? No, non credo.
1: Ma lei adesso dov'è? Vicino a te?
0: Sì, senz'altro.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana. E per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati venerdì 17 luglio 2026, Sant'Alessio, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque si va verso la finalissima del mondiale di calcio tra Spagna e Argentina, match dei due mondi. E ancora Edoardo Bennato stasera al Circo Massimo compie 80 anni e non smetto di essere ribelle a Roma, al concerto di Edoardo Bennato 80 anni. Richiamo di Mattarella al ministro Nordio e guarda sigilli e annuncia l'avvio di un istruttoria per clemenza a Rogero, per la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Salvini pronti a tutto pur di non fargli fare carcere, anche a candidarlo. Legge elettorale, primo sì nella bagarre, e poi ancora maggioranza comunque compatta. Caso del Ponte Morandi, 32 condanne, Castellucci dice farò appello. E ancora l'Italia consolida il sorpasso sul Giappone, le esportazioni italiane mostrano una certa resilienza secondo i dati Istat. E ancora Ranucci tra scoop e scene hard, il suo memoir è libro dell'estate. Per fortuna c'è anche quest'estate il libro da leggere sotto l'ombrellone, quello di Ranucci Sigfrido. L'inchiesta, la vita della Tavares nelle chat, gli indizi sull'attentato. E poi ancora a caldo, mortalità cresciuta del 3%, unità alla cabina di regia del ministero, oggi 16 le città in bollino rosso, chiaramente oggi ancora tanto caldo e tanta afa, forse siamo al picco tra oggi e domani sabato. E ancora signori, tra poco apriamo primissima, prima ancora diamoci una botta di energia alla grande, perfetto, sentiamo un po', prego.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Bene. Dunque allora, da domani arriva la trasmissione più dell'estate 2026. Luglio, col bene che ti voglio, passo ad agosto, lavoro mio, non ti conosco.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, apriamo subito primissima e subito con la trasmissione estiva dell'estate 2026 che parte da sabato 18 di luglio, cioè domani. Va bene, dunque la trasmissione si chiama Luglio, col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica Internazionale. Il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50, vera? Complimenti. E ancora andiamo avanti con che tipo di musica va da quest'oggi sulla Amica Radio Amica Internazionale. Beh, arrivano i favolosi anni 60, 70, 80. E ancora Chalet, la sirenetta da Riccardo Torto e Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music e serate piene di eventi. Dunque, insomma, un'estate molto calda, in tutti i sensi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, in tutti i sensi. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità.

0: Siamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, siamo arrivati al momento della massima del giorno, è un nuovo giorno ed è anche la possibilità di fare nuovi tentativi nella vita. Ok, bene, allora, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, Siano Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama al 346-04-009-72. Dunque, andiamo pure con un'altra notizia importante, si ricomincia il lunedì 31 agosto 2026 con il notiziario e primissima, si riparte per una nuova grande stagione radiofonica, dal 18 vanno in vacanza. Primissima con il notiziario Sorella Amica, tutti i giorni arrivo a Sigiorno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti, prima arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene così. Dunque, super tormentone d'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi le tue preferenze mandando il tutto al 335-6564-507. Condividi con Radio Amica International la canzone tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Dunque, più facile di quanto pensi. Dunque, Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido, chiama al 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, e per tutta la settimana naturalmente con noi è arrivata la Cucaracha, in onore dei mondiali di calcio in Messico, Stati Uniti d'America e Canada. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, un assaggio di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala. Tra poco il meteo, signori, con il Gardelido arriva il meteo a seguire il notiziario. Prego regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Ok, bene, bene, dunque andiamo subito avanti con il tempo che farà. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, nello specifico su litorali, massicci centrali, dell'Appennino, eccetera. Zero termico intorno ai 4.800 metri, mare poco mosso, tanto caldo oggi, il picco tra oggi, venerdì e sabato. Dunque l'Aquila più

0: 21 più 36 le temperature, Sulmona più 23 più 40, Pescara più 25 più 38, Chieti più 23 più 37, Teramo più 24 più 38, Giulianova più 25 più 36, Roccaraso più 19 più 33, Martinsicuro più 26 più 35, San Benedetto del Tronto più 22 più 37. Questo è quanto. Dunque, venerdì 17 luglio 2026, siamo arrivati a il giorno numero 198 dell'anno 2026, alla fine mancano 167, scusate, per il fine anno. Dunque, il sole è sorto esattamente alle 5:38, tramonterà questa sera esattamente alle 20:33. Bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, è il momento del notiziario del giorno qui della Nemica, due cose importanti davvero e poi subito con il momento riservato al notiziario. Vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Siamo arrivati al notiziario di oggi, venerdì 17 di luglio 2026, Sant'Alessio, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. La prima notizia: Mattarella dice stop a Nordio sulla grazia al gioielliere, aspetta solo al Quirinale. Il richiamo del capo dello Stato dopo l'iniziativa del ministro, lasciare intatti i poteri del Colle. I colloqui con Zambetti e Salvini, dice, lo candideremo noi della Lega. Il guarda sigilli sente la premier e avvisa il segretario generale del Colle, poi però arriva la doccia gelata. L'avvertimento per il futuro è quel precedente di Scalfaro: nel richiamo del presidente il senso di un lascito per chi verrà, le prerogative del Colle non vanno toccate. Nel 97 il richiamo dell'ex presidente: l'istituto non può costituire un improprio rimedio ad una sentenza. Sì, ma una sentenza pazzesca, diciamo francamente, insomma, voglio dire, sarà il caldo, ma qui c'è qualcosa che non funziona. La sorpresa della premier: ma le urne restano lontane. Meloni non si aspettava l'intervento del Colle, ma non vuole aprire un nuovo in fronte. Si guarda avanti, maxi kermesse per il record di durata del governo. Dietro la mossa sul gioielliere, la necessità di non far superare a destra da Vannacci. E dopo il caso delle preferenze, il sì allo Stabilicum a via della scofa su convinti elezioni nel 2027. Perché non è che la sinistra al momento abbia la forza di poter andare al voto, vincere, eccetera. Bisognerà aspettare ancora. L'assalto dalla fuga dei banditi, gli spari perché la difesa non è stata legittima. Iniziata come rapina, finita con la condanna per due omicidi e un tentato omicidio. La cronologia del caso gioielliere piemontese Mario Roggero parte il 20 aprile a Gallo Grinzane, frazione più popolosa di Grinzane e Cavour, poco meno di 2000 abitanti in provincia di Cuneo. Tre uomini armati irrompono nel suo negozio e lo rapinano. Da lì inizia tutta la scena con il Roggero che prende una pistola e comincia a sparare rincorrendo per la strada i tre banditi. E ancora andiamo avanti. Dunque, però, ci dicessero i giudici come bisognerebbe comportarsi quando arrivano in un negozio a rapinare, va bene, cioè cosa dovremmo fare, offrire il caffè? Vabbè, andiamo avanti. Sì alla legge elettorale, la destra si ricompatta, le opposizioni protestano. Il primo sulla Camera però Stabilicum, dopo le divisioni lo votano in 217. Ora l'esame del Palazzo Madama col nodo della reintroduzione delle preferenze. Fratelli d'Italia festeggia mentre le opposizioni espongono cartelli in aula e l'Islam maggioranza con la Brodo. Passa norma pro Renzi, voluta Forza Italia, validi i suoi voti del primo non eletti. La protesta dei partiti, più piccola sinistra la maggioranza, le opposizioni erano al corrente. La galassia nera per Vannacci, il generale Skinhead, l'assaltatore della CGIL. L'attenzione dei servizi su Chimira, ho provato a avvicinarsi al generale da Castellino in cella per i fatti del trullo a neonazisti del Veneto. Il no di Fiore, Forza Nuova. L'ex terza posizione ha rifiutato di legarsi in Futuro Nazionale dicendo che avevano copiato 8 punti del programma. Scontro Italia-Nicaragua sul Sant'Egidiese Casimirri, che è un ex BR, va bene, che comunque è nato a Sant'Egidio la Vibrata. Tajani, proteggete l'ex BR, va estradato. Managua minaccia di rompere relazioni, ma il ministro ribadisce: continueremo a chiedere il rientro in Italia di Casimirri, che deve scontare qui la sua pena. Crollo del Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex amministratore delegato Castellucci, lui non è finita, faremo appello. I familiari hanno atteso il verdetto tenendosi la mano, nessun controllore ha bloccato il manovratore. E ancora vittime, famiglie e imputati, è stata una tragedia per tutti. Il procuratore di Genova ha un processo molto complesso sotto il profilo tecnico e emotivo, non solo gli aspetti penalistici, abbiamo esaminato anche quelli ingegneristici e strutturali. Fulmini, pioggia alle 11.36, l'orrore, dopo 4 secondi il ponte Morandi non c'era più a Genova. Un tratto di 250 metri viadotto sgretolato come un castello di sabbia, più di 30 auto inghiottite. E ancora andiamo avanti. Colpo dell'Europa alle Big Tech, Google dovrà condividere dati. La Commissione Europea impone di ridisegnare il funzionamento del motore di ricerca e di Android. E la Corte di Giustizia stabilisce che Montaview ha la responsabilità sui contenuti di YouTube. E ancora l'energia dopo Hormuz, la battaglia delle scorte per il gas e il petrolio. L'amministratore delegato dell'Eni dei Scalzi preoccupano gli stoccaggi europei con l'avvicinarsi dello stop al GNL russo previsto a gennaio. Ci potranno essere tensioni su prezzi e volumi. E ancora, veniamo adesso, veniamo a un'altra notizia, ultima pagina, primi indizi nelle chat di La Vittola sul caso Sigfrido Ranucci, il presentatore di Report. L'attentato preparato con Tavares. Elementi utili all'indagine, messaggi dell'ex editore, il camerunense legato alla Camorra. Farò sui saldi investiti in Africa e migliaia di ettari di foreste di mangrovie per il carbon credit. Intercettati, uno dei presunti esecutori diceva ai due conoscenti: il principale mi ha dato 7.000 euro. Scoop, amore, nessun senso ridicolo, il memoir di Ranucci e libro dell'estate. Il giornalista si paragona a Superman, cerca la limpidezza che rende il mondo degno di essere vissuto. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, voltiamo decisamente pagina. Dunque, allora, la matematica italiano bestia nera per gli studenti, bene inglese e tecnologie. Il rapporto sui risultati del test Invalsi che hanno coinvolto 2,5 milioni di studenti. La dispersione scolastica ai livelli più bassi, Val d'Itara, recuperati 520.000 ragazzi. E ancora andiamo avanti. Dunque, è scomparsa Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri. È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, attuale consigliere regionale in Lombardia per Fratelli d'Italia. Caldo, mortalità cresciuta del 3%, strage tra gli anziani, 380 vittime. I dati della cabina di regia del Ministero, incremento minore il resto d'Europa. Grave bilancio di Torino, 120 decessi. A Roma, su 3 milioni di abitanti, sono stati 130. Oggi 16 città in bollino rosso, domani diventeranno 19. Oristano raggiunti quasi 50 gradi. Oristano in Sardegna. L'esodo per vacanze, 9 milioni di auto al giorno. L'ANAS ferma tutti i cantieri. L'amministratore delegato Gemme sospeso, l'80% dei lavori in corso. In agosto i primi giorni a rischio ingorghi. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, e passiamo direttamente chiaramente alla pagina locale. Casa di riposo, la regione sblocca i fondi per gli stipendi di maggio finalmente. Dunque l'accordo è avvenuto in prefettura. La mensilità ritratta sarà pagata lunedì. L'assessore Sant'Angelo ha ottenuto un primo risultato, ma i lavoratori non sono soddisfatti. Dalle cooperative non è arrivato alcun impegno concreto. La regione sblocca il pagamento, ma insomma sulla sanità c'è poco da scherzare, l'ho sempre detto e lo ribadisco: sanità, sicurezza e scuola devono essere sempre le tre cose privilegiate. Cade sulla via dei Laghetti un 60enne ferito, l'escursionista è soccorso sul Monte Prena, dall'elicottero è trasferito all'ospedale poi dell'Aquila. E ancora, stadio di Teramo, stadio Bonolis, il comune valuta le proposte delle aziende per spazi commerciali. Imprese farmaceutiche e ristoranti hanno espresso interesse per locali vuoti e una parte potrebbe ospitare anche gli uffici della società Teramo Ambiente. E ancora, il Grande Italia, Bar Grande Italia in Piazza Marte Libertà, deve lasciare il suo locale. Sgombero per lavori post-sisma nello storico caffè di Piazza Martiri. Spunta l'ipotesi di un gazebo in Piazza Martiri. A fine mese il caffè pasticceria Grande Italia di Corso San Giorgio dovrà sospendere l'attività per i lavori di restauro post-sisma che stanno interessando Palazzo Pompetti. Ieri incontro tra il proprietario Adriano De Remigis e Vincenzo Rivera, direttore dell'ufficio postale e dell'ufficio speciale, scusate, per la ricostruzione. O tra altre cose, da stasera comincia la prima delle tre serate di preparazione alla Notte dei Serpenti che si terrà allo Stadio del Mare di Pescara. Intanto tre giorni, venerdì, sabato e domenica, vedremo chiaramente il tutto a Teramo sotto la direzione del maestro Enrico Melozzi. E ancora, pulizia straordinaria del centro, l'attività svolta da Teramo si estenderà anche ad altri quartieri e frazioni. La Coppa Interamnea di Pallamano guarda al 2027, il rilancio c'è già stato, la 53esima edizione è andata in scena tra molte difficoltà, ma ora si punta sul futuro. Gli organizzatori dal prossimo anno più squadre e campi anche sulla costa. Beh, è stata una bella manifestazione, una coppa che Teramo non può permettersi il lusso di perdere. Canzano, nuovo nido da 20 posti, l'asilo sarà pronto entro fine agosto, poi sarà il bando per la gestione. E ancora a Montorrio, l'affidamento al marito del consigliere in carico del comune senza un preventivo. Trasporti a Giugliano, meno bus e prezzi alti, i piedi le corse vanno ripristinate. Contestata la riduzione dei collegamenti di TUA tra il Teramano e la capitale, con disagi per i pendolari. La regione e la società pubblica facciano un passo indietro, tornando a garantire servizi adeguati. San Nicolò in via per Petrini, intitolata l'attuale Giovanni XXIII al fondatore di El Teramo. Domani la cerimonia a San Nicolò, una via per Petrini. Lavori straordinari sulle strade, pronti 43 cantieri per 16 milioni di euro. La provincia fa il punto. In agenda anche gli interventi sui ponti Fiumicino, Collerente e Castelnuovo, grazie ai mutui. E ancora, anfiteatro di Corropoli, ultimata la copertura, spazio riqualificato per gli eventi. Inaugurazione con amministratori, Vibratiana, assessore regionale D'Annunzi, spesi 738.000 euro. L'intervento ha risolto anche il problema delle infiltrazioni d'acqua piovana nella scuola elementare. Nasconde droga a Nereto, scatta l'arresto ai domiciliari. Un 44enne aveva 143 grammi di eroina e 42 di cocaina. E ancora, spiagge libere, proteste per ombrelloni non tolti di sera, ordinanza violata a Martinsicuro e Villa Rosa. La stagione balneare entra nel vivo e anche quest'anno sulle spiagge libere di Martinsicuro e Villa Rosa ci sono i furbetti che posizionano gli ombrelloni, le sdraio eccetera, e la notte le lasciano lì come se fosse una proprietà loro. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia, limiti alla viabilità martedì per il Palio del Barone a Tortoreto Alto, fissate al comune le limitazioni al traffico per la serata inaugurale della 23esima edizione del Palio del Barone a Tortoreto. E ancora a Giugliano, a piazzale della stazione, allarme risse, grimi della Confesercenti denunciano episodi violenti, spesso ci sono stranieri feriti ma rifiutano di andare in ospedale. È diventato un caso anche il giovane immigrato che fa balletti in strada con accenni molesti. È stato un po'. Vabbè. Ponte sul Saninello, via libera alla riapertura, la provincia comunica la conclusione dei lavori a comuni di Giugliano e Tortoreto. Ora ci sono le ordinanze, insomma si ripassa da domani sabato al ponte sul Saninello, riaperto. Ed è una bella notizia, diciamo francamente, per gli amanti sia naturalmente della bici che chi va a piedi. Vediamo un'altra notizia, turni doppi e tre nuovi agenti a Roseto, ecco la svolta per i vigili urbani. L'amministrazione promuove l'operato del comandante Casale nella prima settimana di servizio, il sindaco Ugnes una presenza costante sul territorio, arriveranno presto rinforzi di organico. La maggioranza è in piena crisi politica, opposizione all'attacco dopo le dimissioni dell'assessore a Sottanelli. Il fronte non è più compatto. Per la maggioranza non c'è nessuna crisi politica dopo le dimissioni dell'assessore al bilancio Zaira Sottanelli, ma non è così per le opposizioni, perché dicono dall'opposizione appunto che la maggioranza è in crisi politica. Vecchi cartelli, indicazioni errate in Piazza Ungheria, segnalano stabilimenti e bar chiusi ormai da anni, non sono stati mai rimossi. E ancora, voltiamo pagina. A Silvi, polizia locale, i turni serali scarsi accendono lo scontro politico. L'opposizione, il servizio prolungato solo di sabato a luglio non basta, disagi soprattutto al paese. Il sindaco scordella, l'attenzione resta alta, agenti già chiamati all'impegno oltre il contratto. I consiglieri della minoranza sollecitano l'attivazione di controlli nella fascia oraria dalle 19.30 all'1.30 di notte. E ancora, notte senza acqua, Silvi Paese, avviso da parte dell'ACA, nuova sospensione notturna dell'erogazione idrica a Silvi Paese. L'ACA ha comunicato che a causa della riduzione della disponibilità d'acqua alla sorgente e del contemporaneo incremento del consumo, insomma, si chiude dalle 22 fino alle 6 del mattino. Turismo a giugno, presenze in aumento, a Pineto gli operatori tracciano un bilancio positivo dell'avvio della stagione buonattese per luglio. E ancora, andiamo adesso invece subito con lo sport, vediamo un po', in attesa della finalissima tra appunto Argentina e Spagna, si gioca sabato. È una sfida tra i due fuoriclasse, Yamal e Messi, che si sfidano per la prima volta. E ancora la cronaca di Adani, ex calciatore, crea tanta polemica. Qualcuno ha detto: ma che è matto? Vabbè, insomma, partecipa, è molto emotivo Adani, partecipa molto a queste telecronache. Vediamo adesso un'altra notizia: blitz della Juventus, preso Celik dalla Roma a parametro zero, è vicino anche Kessié. E ancora vediamo un'altra notizia: Maldini non ha più dubbi, Pirlo è il nome per l'Italia. Io dico che è sbagliato e voglio tanto sbagliarmi anch'io, scusate il gioco di parole, ma vorrei davvero tanto sbagliarmi, ma non vedo in Pirlo uno che può portare la nazionale italiana in alto. Bah. Va bene, dunque, però lasciatemi dire una cosa, ma questi signori come decidono, in base a che? Vabbè, dunque, successo azzurro nel Little Volley contro il Belgio, dopo la sconfitta ieri contro il Giappone, Little Volley maschile ha subito rialzato la testa nel week 3 della VNL in scena a Osaka in Giappone. L'Italia batte il Belgio, l'Italia del volley per 3-0. Tour de France, Merlier cala il tris e lui il re dei velocisti, battuti in volata Kuji e Pedersen, Pogacar resta in maglia gialla. E ancora Formula 1, Ferrari va a caccia di conferme, domenica il Gran Premio in Belgio, Antonelli vuole rifarsi, stiamo lavorando per risolvere i problemi, ma la Ferrari, questa è la bella novità, va forte. Vediamo al calcio Pescara, è fatta per Erradi, Cicirelli resta, c'è anche un obiettivo, nel mirino di Foggia c'è anche Di Lauro, un giovane centrocampista dell'Ischia. E ancora a Pineto arriva Schäfer Blacco, questo club è importante, darò il massimo. Veniamo adesso all'Aquila, ora prende forma l'ufficiale Gasperone Conti, l'esterno offensivo arriva a San Marino, 11 reti e 4 assist. A Giulianova Tavakar dice: c'è un tifo caldissimo, questo mi ha convinto e quindi sono arrivato al Giulianova, faremo un bel campionato. E ancora Chieti, oggi è il giorno di Nucilli, il nuovo presidente si presenta dalle ore 10, poi l'incontro in comune alle 11.30 con Legnini, poi a pranzo, insomma vediamo un po' che cosa succede. Certo è che fa sorridere un po' la situazione del Chieti Calcio, hanno ragione i tifosi che dicono riconsegnata la squadra al sindaco. E intanto buone notizie per Francavilla e Rosettana, che sono state ripescate in eccellenza. Sapete che la Rosettana non è andata in eccellenza perché ha perso il campionato, appunto, e però adesso c'è questo ripescaggio nel campionato di eccellenza che si fa sempre più bello e importante e competitivo, diciamoci la verità. Vabbè, dunque allora stop con le notizie, signori, tra poco gli appunti di Radio Amica International e il nostro nuovo super festival da Radio Amica, che è questo. Prego.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Andiamo subito con gli appunti di Radio Mica International. Da oggi, signori, arrivano i forosi anni 60, 70, 80, 90, le più belle canzoni. Di Sante Mobili Arredi, via Solari 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Le notizie riservate subito con Casa del Fico, sentiamo un po', prego regia, vai. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa del Fico, contrada Piano del Fico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia. Andiamo alle notizie riservate. Dunque, il nostro festival del momento GT Genti Talento Gran Premio della Pittura, partecipare è semplice. Il super tormentone dell'estate 2026, condividi con noi questa iniziativa, naturalmente vota la tua canzone preferita, la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, la tua canzone preferita, inviala al 335-6564-507 il numero di telefono di Radio Mica e naturalmente a settembre vi diremo qual è la canzone che ha vinto il super tormentone estate 2026. Ristorante Arlecchino da Sante al telefono 347 37 64 271, solo a base di pesce, super fine settimana, prenotatevi. Da lunedì 31 agosto si ricomincia con Primissima e il notiziario, naturalmente da lunedì 31 agosto. Dal 18 invece, 18 di luglio, arriva fino al 30 agosto, arriva la trasmissione estiva per eccellenza, e cioè Luglio col bene che ti voglio, passa ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, mondo risparmio, servizio qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato e naturalmente con un pieno di benzina, gasolio e gas auto. La raccolta porta a porta, siamo arrivati esattamente al 17 venerdì, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo signori con l'angolo della fortuna, andiamo risultati di ieri e più le nuove, i nuovi numeri per l'estrazione di questa sera, sentiamo, prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il concorso numero 113. La combinazione vincente 1, 15, 21, 46, 52, 67, Rogioli 41, Superstar 76, nessun 6, nessun 5 più 1, 5 vanno 26.298 euro e 4, 325 euro e 3, 24 euro e 22, 2, 5 euro per la super combinazione vincente che è la seguente 1, 15, 21, 46, 52, 67, Rogioli 41, Superstar 76. Perfetto, dunque allora andiamo col gioco dell'otto perché i nostri esperti al solito hanno azzeccato un altro ambetto, il 25-79 sulla ruota di Venezia. Controllare prego, 25-79 su Venezia. Bene signori, andiamo ancora avanti e abbiamo le canzoni sotto l'ombrellone della tua radio preferita, Radio Mica International. Prego. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene così. Diamo adesso naturalmente le farmacie di turno. Teramo Città Sciarretta, in piazza, dietro la piazza Garibaldi, via Riccitelli, a Moscione Belante, Mosciano, arriva Antonelli, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi Laviano, a Giovanova Galli De Leone, in Valurata Guazzieri Nereto, a Roseto Pannella, a Bisenti Farmacia Rosini, Castellisola Celli Castelli, a Montorio Farmacia della Piazza Montorio, a Campli Marozzi, Corso Umberto Campli, sulla Laga Piccioni, Valle Castellana, a Teramo Città Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina che è sabato, domani è sabato, oggi è venerdì 17. Ok, bene signori, tra poco le super classifiche. Intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, va bene, Radio Mica International fa 50 auguri, complimenti. Bene, le super classifiche del giorno, veniamo adesso alla classifica di dove naturalmente ci sono stati aumenti, appunto in questo momento la classifica dei cittadini più bastonati. Al primo posto c'è Bolzano davanti a Trento, al terzo Perugia, al quarto Terni e al quinto posto, pensate un po', Teramo. Ci eravamo accorti che c'era qualcosa che non andava, eh? Allora qualcosa di vero c'è, eh? Perfetto, chiudiamo naturalmente, chiudiamo primissima con l'oroscopo e il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque ci siamo signori, siamo arrivati al momento dell'oroscopo di oggi venerdì 17 luglio 2026. Allora andiamo subito avanti con, con il primo segno. Ariete, se le prese con energie molto diverse tra loro, e questo per te non è così facile né scontato, troppo abituato ad affidarti a un solo impulso. Toro, il desiderio di dimostrare le tue competenze professionali si fa sempre più forte. La differenza è che ora non ti senti più in una situazione di soggezione e ti muovi con una certa agilità. Gemelli, il tuo lato giocoso alimenta una certa spigliatezza nello stabilire contatti con le persone che ti trovi vicino. In certi momenti il tuo può quasi sembrare una sorta di corteggiamento. Cancro, continua a far sentire il desiderio di guadagnarti un margine di movimento più ampio a livello economico, cosa che favorisce un rapporto più armonioso con te stesso. Leone, la luna si congiunge con Venere e ti aiuta ad avere bene il polso della situazione in cui ti muovi, rendendoti determinato nel affermare la tua autonomia nella parte economica. Vergine, la luna è nel tuo segno, dove raggiunge Venere e porta l'amore in primissimo piano, suggerendoti di cambiare il programma per sorprendere anche il tuo partner. Bilancia, la configurazione ti invita a trovare uno spazio segreto, un giardino fiorito e tranquillo da dove guardare non visto gli eventi attorno a te. Scorpione, entrambi i pianeti che ti governano sono coinvolti in aspetti molto dinamici che ti spingono a giocare subito le carte per guadagnare terreno. Sagittario, questi sono giorni in cui senti la necessità di aprire la tua mente a nuove idee, impaziente di esplorare visioni diverse che ti consentono di allargare i tuoi orizzonti e moltiplicare le risorse di cui disponi. Capricorno, la giornata inizia a farti sentire in maniera più palpabile l'importanza delle risorse di cui disponi, e sono tutte il frutto diretto di quello che sei e del tuo modo di impegnarti. Acquario, la configurazione ti invita a considerare con più leggerezza la decisione di natura economica. Forse non ci sei così abituato, ma ora la facilità ti prende per mano. Pesci, la giornata ti mette a disposizione una delle carte molto benefiche per quanto riguarda l'amore, offrendoti una sorta di protezione che ti consente di affrontare un tipo di situazione con fiducia e ottimismo. Perfetto così. Bene, allora andiamo con le trasmissioni del venerdì. Dunque, subito su Rai 1 arriva alle 21:30 Team Summer It's spettacolo. Su Rai 2 Noi, serie televisiva. Su Rai 3 La famiglia Leroy. Su Rete 4 Quarto Grado. Canale 5 L'esodo. Su Italia 1 Chicago 5, sulla 7 Le fate ignoranti, su TV8 I delitti del Barlume, su 39 Video dei fratelli di Crozza spettacolo. Perfetto. E chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Va bene, allora cominciamo dalla prima notizia, riguarda la nuova trasmissione in onda, ripeto, da domani sabato si comincia con Luglio col bene che ti voglio, passo ad agosto lavoro mio, non ti conosco, e ancora trasmissione per tutta l'estate che rimane. Vabbè, e ancora di Paolo Radamenti, Gladi Marche, consiglio architetto immobile, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paoloradamenti.it. Cosa va sulla Nemica International per la parte musicale? Arrivano i favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico di anni 90. I nostri festival, dunque GT Genti Talento, Gran Premio della Pittura, partecipare è semplice. E vediamo subito adesso al momento riservato alla parte della spazzatura. Va bene, dunque abbiamo questa sera venerdì l'organico, venerdì 17, organico dalle ore 19 in poi sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E per finire, signori, siamo alla web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Ebbene, fai play, ci sei, ok, portaci con te in ogni parte del mondo. Forza a Teramo, Abruzzi, Italia. Vi ricordo, da stasera inizia il momento magico con chiaramente il maestro Melozzi, che dirige l'orchestra e il coro nella preparazione al Notte dei Serpenti, che si darà il gran finale a Pescara, Teatro del Mare, nella giornata del 25 di luglio. Va bene, allora noi ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, buona giornata a tutti e ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie.

castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Inevitabile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pul

Già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila il

d'amore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor.

dire. Ci ho detto agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò. Re Carlo tornava dalla guerra, lo

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni, sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente, siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Cultura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.